via, fa senno, aspetto l'opera del tempo. Qual estrema la banda, e nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uccia verranno i fossi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero,

valore, la gagliarda giovinezza lo sprona, è un astuto seduttore ed ingombra il cammino.

curato e trovo la prova sicura ed è sdevole impura. Nostro gir nulla ti giova, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa soggetto.

0: I baci sazze di lei.
1: Ridere mi fai.
0: Ora tu daci.
1: Fagherici il regno d'altra beltà. Colgo nel segno.

smuova. E torna l'aria d'ore tuo cor, casca si l'aria si piglia l'ore. Troppo il vampiri, troppo la guardi, vani deliri, vani bugiardi. E torna l'aria d'ore tuo cor,